dani mana gama gara sana dani re gama dani nene dani mana gama gama gara sana da madani da sane re gama da.

Mama gama gara sana dani re gama da gama gara sa dani ne dani ma da gama gara sana dani re gama da gama gara sa mama gama gara ni re dani ma da gama gara sa dani de gara na mama gama mama gama mama gama gara sana dani re gama da gama gara sa mama gama mama gama mama gama gara sana dani re gama da gama gara sa ni re dani ni dani ni dani ma da gama gara